0: Pollo Ciapera.
1: Ma il professore è come la musicale.
0: Di Julio Boca.
1: Sta, basta, mi piace. Ma io non si canto.
0: Lo sai, il colico punto.
1: E sta, ma riusciamo a vedere Dectis. E tu già che sai, Luquita Rodríguez.
2: Chi te pensa, Lucas?
1: Te penso, Marelama.